Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radioemissora qui, per seguire ascoltando di radioemissora qui, per sapere radioemissora che sì, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

Bene, mi da santo, io ero un gesquanter, minuti le fai di ora di scete. Continuando che il programma di Bimaita, chi non sapete, compartire alcuni di nostri partecipazioni, un po' che tratta. E differente parrocchia da entrambi di gruppo apostolico e entrambi

0: Quando vedi per me mi pai per seguire la sezione di Evangelio di Dia, mi cadere di ricordare, a me romano per il bello che ti tratta bingo, e fonte di bingo di il Centro Pastoral Santa Cruz, il centro di preparazione, di formazione, di insegnanza.
1: Allez, on y va!
0: C'è un fundraiser bingo per un altro 20 fondi, non necessario per il lavoro, non con Iaco, misa di mantenzione e anche rinnovazione di centro. Questo è un fundraiser bingo di lo che ti tratta e bingo anche lo vai a lungo dia 5 di settembre, poi c'è un cambio di fecha, tenete conto. E lo vai a 5 di settembre per 2026 e per 6 ore. Il club che ti ho una paradera gesto l'impatto che construì come membro di commissione anche per parlare di spese misa in tua parrocchia solamente gesto l'impatto che construì per così da non spazio si usa te in a nos come più grande da a suo uso di centro e pensa che lo vai a tambe per turista in questo bim. Tua insegnanza sta proprio buon, proprio messo un buon. Anche se in un momento llega per noi tambe vai compartire il Santo Evangelio di oggi, ya non sarebbe un 35 minuti, le ho fatto di ora di 7, ora sta bella che non schi.

Anto, mi broche Nele sta por raide, no? Nele sven clar con ta cubo, feliz maita, mi brother. Ma scucha, bubi, sabo, dico, mi si, mi, Arnel, dammi di un co di mangue. Well, ma vai busche. E Verardo, una volta in ca, ta pesei come in boiabo. Un saluto pa mi broche Verardo e maita. Verardo su un mango nanta, non di mango nanti, ma zuci cotin. Mi devi sabo? Passo con una notte in cabei, eh? Zut, zut, suku, suku. Of no, è vero, feliz maita papo con Mary, mi viene naturalmente na Macquarima in sintonia. Francisco, non bira yalus, Francisco che mi mango na di aiuta a metà dusci. Well, mi dico purba nan, tante come no purba, mi bisavo. Per un come bisavo, e sonna di pit, e ice cream da una vez gustas, bo purbe, sempre ba guste. Banke mango di nostro amico Arnella, ue mainta, Arnella e sua orchestra, mango.

Avviro mentrestando si incorre massa 32 minuti per metti morata sino a che nande mi parte commerciale 10 gradi non sta back metti molto massa in forno e papo che davo in a mens in sintonia di Boghia 108.9.

Ok, aceita Piero, aceita mi viejo, ¿no? Dus wanneer nog te visa un beski te bira dia di tata, ¿no? Dus dia 24 di e già domingo eigenlijk, di 3 già domingo di luna che mi tengo anche di eta kai. Ok, il game bai cu Celia Cruz, esa guitarra vieja luna. Muy especialmente para vos sonam turco, te

Seita Sergio Endrigo, no, l'arca de Noè. A me gusta canzone italiana, mi ricordo a tempo che in maniera che abbia Sanremo, anto ma scuccia e canti che mi gusta un mondo. Sono anto bocca sbassa e torren di Pisa, non c'è un torren di Pisa, toch un torren grande, alta, se ne chinan, con hobby bekend e tabai di banda. Avo è architetto e per me architetto qua trahe la trahe riba un piso riba un bopo bisa un area cu tassa con tiki e tiki moli e ta duro però e no a ferwacht che ta bata menos duro da se nota già duro è anto e la comisa traha e toren e lei gana di tre piso però e toren a sac anto mane bai di banda e architetto aki anhaia vergüenza anto e chiama chiama Bonanno Pisano anto e la ha vergüenza e la bai e tabata un architetto hobby conosciuto in Italia per la vergüenza e la bai non tiene nada nunca más di gi perciò la vergüenza che la traja e toren e anto e toren a bai di banda non è chiamé toren di Pisa e ta Bonanno Pisano ok dus, e ora abbi il secondo architetto a comisa traha tambe però ela ripara cu eta bai mas di banda anto cu boto na purba bin cerca pa bin hasi algo pa traha pa ayuda pa arranca che se nan ela bai mas aden dos a lo largo ela bai 5 cm mi che sa full na banda e ora nan alge para casi shen aya paso e toren tin 8 shen a vota 8 shen pico aya anto na la che para ungefähr casi 100 anni abbi un altro architetto e dieta vai cabe ora che le comincia a trahe toche torna vai un tiki mas e la sac un tiki mas e ora è di quattro e ora un architetto di un altro luogo bin conjuntamente con il governo na decidi di ne cu plomo cu kiku che se nan anto e sei aguante anto na subie mas piso anto e toche la queda di banda eta un bobo biso monumento cu hopi turista tabaia den padilla ma sho hopi mese ta vero bekant pero kiko ta pasa si con antin un computer anto nanta wak e movishon di e toren paso e toren ta move tur dia un tiki ta bai sine ta bolu bin back ta bai namustri bisko ku un corazon ta bati du sine des ende ta tra tra se computer 24 7 nan tin ku tra pa wa con e toren ta bai pero e tin 800 pico aya i e no akai en cambio nan aspanta paso tin otro toren ku ta bata kasi mani e sei anto e se llama Torre Pavia e tabata tin 900 aya ora che ta tin 900 aya e toro hun kitakai e la losa le kitakai a quattro hende a fallece anto ora nan ta ti miedo che saki anto pesei nan ta echt vigila e toron con hopi e ta move pa dia pa so etero etera a lo largo to un poco moli pero e ta hopi stabil des hopi turista ta baia din pa aya des e sei ta toren de Pisa immaginavo, no? Cosa che non lo sa. E anche l'Italia ti conosce per la sua pizza, per come, anche per su spaghetti, per lasagne, per tutto e pasta non con tanta gusta. In Italia non è buono di oggi e qualche non è molto buono di oggi. Ok, la che non sbaglia che cantica qui, e sa che ti è Pipino.